parmigiano sono barbeculeria le cadaveri in giro. Y total, porque la mina te la dio por la azotea.